0: bij Radio Oost-West.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.